0: 84 80 20 76 138. Ndo namba yamunogona kushandisa paro na kwadani.
1: Alo,
0: tiri kutaura nani?
1: Pano mukomana Carlito. Ini yaku kuno dishita maringwe zona nyamitene mshamara.
0: Maringwe kuno fara here?
1: Ah, kuno kuno mwadidi mshamara.
0: Ah, tipe iti iso shamara unga kupera kwe sodo ngezipi?
1: Kutu ungecha ndivano kwa nyumba, mangbana tuningu ta ndivano kwa nyumba nchibote.
0: Pamba mununga mchiti?
1: Ah, naenda wa banka mshamara le.
0: Ah, munu tengesa tengesa?
1: Kisi.
0: Munu tengesa imi?
1: Makuta, zinangu si masabao.
0: Ora iti mo kwata ni hamani shangware.
1: Toma shane lia, termal beta nipeni. Tumba kutumiwa. Adriano Albano, na nisena miku di milu kinteji ba kubosi di kumwa. Tumingo jose kulier kanji.
0: Datenda mwani mangwara ni ya kanaka.
1: Natabasa mchana.
0: Datenda.